0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Eso es Rocola al aire.
2: It's the weirdest and the wildest.